0: Ta
1: ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta ho moto. Ta